che vendi la montagna, te lo voglio regalare, te lo voglio regalare.